0: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 22 Brennero-Modena di competenza Autobrennero per un incidente. Si verificano code tra l'allacciamento con la 4 e Nogarole Rocca in direzione Modena. Anticipiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiusa.

0: tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
2: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

mare, voglio andare al mare, voglio un po' di sali, mi piacerebbe andare al mare lunedì, chi non piacerebbe? Grande Toto Cutugno, ed era il 1982, anche questo è Pianeta Italia.

0: È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi.

0: Romeo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione

0: 1961.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetti.

0: il centro dei grandi eventi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Questi due sono inseparabili.
3: Ma chi? Dove?
2: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro, limone o pesca a 1,59 euro.
3: Una coppia sfiziosa.
2: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
4: Ali migliora la vita. International Radio, your radio.
5: Ascoltando Pianeta Italia.
6: Pianeta Italia.
5: Con Lorenzo Bartoli.

sia per la settimana ovviamente che prima del weekend. Tra poco restate con noi perché è confermata la nostra sequenza musicale, sequenza che ci porterà a riascoltare brani dell'estate anche degli anni 80. Mentre in arrivo per i prossimi minuti ci fermiamo nell'estate del 2000.

0: Ad International Radio sono le ore 7:37.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: quei due lì davanti.
1: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
0: La coppia dell'estate è perfetta.
1: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
2: Alì migliora la vita.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
8: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Allora si va da Steel Bimbi e via Roma 14, ovvio.

0: commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
1: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
2: Anna e Marco.
1: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
2: Una coppia tradizionale perfetta.
1: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
3: Ali migliora la vita.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stati

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

mare, voglio andare al mare, voglio un po' di sali, mi piacerebbe andare al mare lunedì, chi non piacerebbe? Grande Toto Cutugno ed era il 1982, anche questo è Pianeta Italia.

0: particolare e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it. Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
1: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699. 049 9501 699. Oppure 333 331 5630.
0: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
0: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
0: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
0: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
4: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler, la qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferro.

0: tuo risparmio. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
1: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
0: Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Qual è la coppia perfetta?
3: Beh, io e te.
2: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
3: Una coppia sveglia per il mattino.
2: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
4: A lì migliora la vita.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: posto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Ad International Radio sono le ore 8 e 19 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite station.
4: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Bettin Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
9: Il cuore del Triveneto. Noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
10: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
11: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
12: 4all ha la soluzione che fa per te.
11: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
12: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
11: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
12: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
13: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
14: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
15: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
16: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: progetto serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande
3: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Questi due sono inseparabili.
3: Ma chi? Dove?
2: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
3: Una coppia sfiziosa.
2: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
4: Alì migliora la vita. International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente soleggiato sul Triveneto. Dal pomeriggio qualche temporale di calore sulle Dolomiti, ma in sconfinamento fin verso le pianure in serata. Clima molto caldo ed estivo, con massime infatti ancora roventi. Picchi in pianura nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli precisi, in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con Centro Commerciale.

0: Ho aperto una nuova partita IVA.
1: Ho bisogno di una consulenza.
0: Che cara la bolletta dell'energia.
1: Devo fare il 730.
0: Mi serve un avvocato.
1: Devo pagare l'ICI.
0: E il corso sulla sicurezza?
1: Come si fa a stare informati?
0: Il mercato sta cambiando.
1: Mi serve un finanziamento.
0: Devo registrarmi al MEPA.
1: E le fatture elettroniche come si fanno?
0: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
1: Oh. Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Piatti esclusivi.

0: 61.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto.

0: fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: aspettano?
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
1: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio On Air, con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato, prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio.
0: Your station.

0: Ad International Radio sono le ore 9 e 0 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: You're beautiful music.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
5: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
6: For All Eventi è il tuo partner ideale.
5: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
6: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
5: E non è tutto, For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
6: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
5: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
6: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
7: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: Camionistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
3: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili, sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con Centro Commerciale.

0: www.sicurasicuro.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: International Radio, your city, your station.

0: Radio International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente soleggiato sul Triveneto. Dal pomeriggio qualche temporale di calore sulle Dolomiti, ma in sconfinamento fin verso le pianure in serata. Clima molto caldo ed estivo, con massime infatti ancora roventi. Picchi in pianura nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: International super hit on the air. New musical dimension on the air.
6: Io voglio che mi sono dato, che mi sono disperato noi, yeah.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
6: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
7: Da Impoglio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e decorativi.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: Nel caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
5: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati,

0: Lorenzo, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: Ad International Radio sono le ore 9:50 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: lunare speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: Centro commerciale La Fattoria.

0: agli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
2: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
3: Anna e Marco.
2: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta a mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
3: Una coppia tradizionale perfetta.
2: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
4: Alì migliora la vita.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Sparrati questo viaggio con me. Ti riporto al 1995. Lo faccio. Ovviamente con la musica. Se chiudi gli occhi

potenza della musica ti porta dove vuole. Anzi, dove vuoi tu. Dove eri quando c'era Missing? Ecco l'originale. Magari qualcuno non l'aveva mai sentito, quelli un pochettino più tamarri si sono sparati solo il remix.

0: pillola rilassante. Era proprio questo l'originale di Looking for Love. Lo dico sussurrando a questo punto, non vorrei disturbare Pillole di Storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto e bentrovati. A causa del traffico intenso si procede incolonnati sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e il Bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiusa l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2. Telefono 049 900 170 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: Piatti esclusivi

0: 1961.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.
3: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori? Solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente soleggiato sul Triveneto. Dal pomeriggio qualche temporale di calore sulle Dolomiti, ma in sconfinamento fin verso le pianure in serata. Clima molto caldo ed estivo, con massime infatti ancora roventi. Picchi in pianura nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con Centro Comunale.

0: Ad International Radio sono le ore 10:35 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: The number one radio station.
5: Commercials off, music on.
6: I listen to y'all at work, I listen to you in my car.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi.

0: Liceo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: 1761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
0: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: Movimento Terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio. Il momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco, disco, move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco. Move your body.

0: Ad International Radio sono le ore 10 e 51 minuti.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da
2: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: era un successo anni 80 con il Disco
1: Time. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola Bettin Motors.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049. 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Centro commerciale La Fattoria, per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto, divertiti a battagliare sulle bumper scar, fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate, ti aspetta

0: il centro dei grandi eventi.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
2: Aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Questi due sono inseparabili.
3: Ma chi? Dove?
2: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'esta tè da 1,5 litro, limone o pesca a 1,59 euro.
3: Una coppia sfiziosa.
2: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
4: Ali migliora la vita. International Radio, your radio.
5: Circuito International Radio.
6: Viaggiare. Traffico.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia si procede in colonnati tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Informiamo inoltre che dalle 14 di venerdì 7 agosto fino alle ore 22 di sabato 8 agosto sulla 4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli

0: sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con Centro Commerciale.

0: raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: I pezzoni house degli anni 80 che hanno fatto la storia. Partiamo con
2: Pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume.
1: Death, death. Questo disco ha riscritto tutto. Mars.

Disco. Questa è per i più attenti e per i fan dell'house music. S. Express.

0: lui Joe Smooth con la sua Promised Land. Ogni volta è la pelle d'oca. L'ultimo Black Box, tutto made in Italy. È stata una super pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti

0: scarica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete, ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti, rispettiamola insieme.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco anche di prima esperienza, per assunzione immediata a tempo indeterminato con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: ma guarda nel carrello, qui da Ali Ali per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
1: Una coppia sveglia per il mattino.
0: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
2: Ali migliora la vita.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body.
1: Time
0: machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: adesso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it come vuoi e dove vuoi, il tutto in alta qualità audio.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
7: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimonitoraggio.

0: in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.
3: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori? Solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo!
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta.
4: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente soleggiato sul Triveneto. Dal pomeriggio qualche temporale di calore sulle Dolomiti, ma in sconfinamento fin verso le pianure in serata. Clima molto caldo ed estivo, con massime infatti ancora roventi. Picchi in pianura nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli precisi, in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Play nothing but the greatest hits.
6: My radio.
7: What radio forgot? We remember.
2: Circuito International Radio.
8: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia si procede in colonnati tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Informiamo inoltre che dalle 14 di venerdì 7 agosto fino alle ore 22 di sabato 8 agosto sulla 4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
10: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
11: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. And now,
1: It's time to special mix. The Hit Remix.

0: Ad International Radio sono le ore 11:59 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
1: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
0: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio. La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata. A tempo indeterminato. Con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Questi due sono inseparabili.
3: Ma chi? Dove?
2: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limoni o pesca a 1,59 euro.
3: Una coppia sfiziosa.
2: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
4: Alì migliora la vita. International Radio, your radio.
5: Circuito International Radio.
6: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Mi trovate

0: momento grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima protezione.

three.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità.

0: www.sicurezza.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: 1961.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzerello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
5: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
6: Anna e Marco.
5: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta a mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
6: Una coppia tradizionale perfetta.
5: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Centro commerciale La Fattoria.

0: Scarica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Compagnia Charlie Blu. Relax. Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori? Solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio. Momento del disco. Move your body.
3: Time machine.
2: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
3: Time machine.
2: Solo su International Radio. Solo successi.

0: successo anni 70 con il
1: Disco Dynamite. Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: La stessa direzione si procede lentamente tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
2: Centro Commerciale La Fattoria, per la tua estate.

0: Ad International Radio sono le ore 13:00.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
5: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
4: Aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Questi due sono inseparabili.
3: Ma chi? Dove?
2: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
3: Una coppia sfiziosa.
2: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
4: Alì migliora la vita.
5: International Radio, your radio.

0: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi.

0: Teseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al Centro Commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
4: Immagina di svegliarti nel giugno del 1994. Accendi la radio e becchi la classifica dei dischi dance più balletti.

l'hanno come me. La Bush, Sweet Dreams. Attention! Al numero 3, direttamente dalla Germania, James Spoon, Right in the Night. Ein, zwei Polizei. Al numero 2, Modo.

0: non so cosa darei per risvegliarmi nel giugno del 94. È stata una grandissima pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente soleggiato sul Triveneto. Dal pomeriggio qualche temporale di calore sulle Dolomiti, ma in sconfinamento fin verso le pianure in serata. Clima molto caldo ed estivo, con massime infatti ancora roventi. Picchi in pianura nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
2: In collaborazione con Centro Com-

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Bettin Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
5: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
6: For All Eventi è il tuo partner ideale.
5: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
6: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
5: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
6: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
5: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
6: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
7: Ho aperto una nuova partita IVA.
8: Ho bisogno di una consulenza.
7: Che cara la bolletta dell'energia.
8: Devo fare il 730.
7: Mi serve un avvocato.
8: Devo pagare l'ICI.
7: E il corso sulla sicurezza?
8: Come si fa a stare informati?
7: Il mercato sta cambiando.
8: Mi serve un finanziamento.
7: Devo registrarmi al MEPA.
8: E le fatture elettroniche come si fanno?
7: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi IMSS?
9: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
10: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
11: Piatti esclusivi

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Alia lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico sostenuto tra San Donà di Piave e Porto Gruaro in direzione Trieste. Verso Venezia segnalato un veicolo in panne tra Porto Gruaro e San Stino di Venezia. E in colonnamenti in direzione Trieste per traffico intenso anche tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Sul tratto Brescia-Padova della A4, rallentamenti e code anche qui per traffico sostenuto tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Tutto a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
7: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e i tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346.

arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guardaci.

0: lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Centro commerciale La Fattoria.

0: agli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore a

0: Hai 22.235 e in pario del colore. La tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
0: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Nightclub Charlie Blue, compagnia Charlie Blue, relax Charlie Blue, a Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue, per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue,
3: aperto dal mercoledì alla domenica.
5: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili, sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Questi due sono inseparabili.
3: Ma chi? Dove?
2: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'Esta Tè da 1,5 litro limoni o pesca a 1,59 euro.
3: Una coppia sfiziosa.
2: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
4: Alì migliora la vita. International Radio, your radio.
5: Ad International Radio sono le ore 14 e 8 minuti.
6: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
7: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
6: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
7: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
6: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
7: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
8: Back to the music. The number one online radio station.
9: They have a really good variety.
4: International Radio, your radio.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Centro Comercio.

0: scarica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: Sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
4: Nel caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
5: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
6: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.

0: aspettano?
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
3: Anna e Marco.
2: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta Mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
3: Una coppia tradizionale perfetta.
2: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
4: Alì migliora la vita.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 14:28.
2: In collaborazione con Centro Comercio.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
6: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
7: Piatti esclusivi.

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: 1987. Ti riporto lì con i 10 di

0: Whitney Houston. Un video bellissimo, lei straordinaria come sempre. I wanna dance with somebody. Al numero uno in Italia nel 1987 il disco più venduto era Who's That Girl di Madonna. Vi ho riportato proprio in quell'anno grazie a questa pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono condizioni di traffico sostenuto con rallentamenti in direzione Trieste tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28. Code poi in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert. Vi segnaliamo che sul tratto Brescia-Padova della A4 l'area di servizio Limenella Est, quindi in direzione Venezia, è tornata ad erogare metano. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con Centro Commerciale.

gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. International Radio.

momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Ad International Radio sono le ore 15:02.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
0: International Radio.

0: elemento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia, è a Piove di Sacco, Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
7: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimonitoraggio.

0: 22 235, e in pario del colore la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. villamomis.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.
3: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco.
4: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta Mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta.
4: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora molto caldo sul Triveneto con temperature massime che ancora sfiorano i 38-39 gradi sulle basse pianure e a tanta umidità lungo la zona costiera, mentre in montagna si svilupperanno acquazzoni e temporali più diffusi nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi, Dolomiti, che localmente potranno anche sconfinare alle zone pianeggianti tra Veneto e Friuli. Poi domani l'ingresso di aria un po' più umida in Valpadana porterà alla formazione di nuovi temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera in montagna, e poi entro notte anche in pianura, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Le massime perderanno 3-4 gradi, farà dunque ancora molto caldo ma con valori meno estremi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti

0: gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere. Ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone. Vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande. Grande intorno.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con Stato.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
1: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio On Air, con la nuova tecnologia digitale, via etere. Il futuro della radio è arrivato, prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio.
0: Station.

musicale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi.

0: Liseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
5: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori? Solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Dal 1993 fino al 2003 ti ricordo tutte le hit arrivate al numero uno delle classifiche. Che dance, iniziamo con loro. Basta solo questo suono a riportarti negli anni 90. 1993, in questo periodo la più ballata era Sei un mito. Moto, Ein, zwei Polizei. Numero uno nel 1994. Ci ha insegnato il tedesco.

storia infinita. Ma nel 1996 le cose erano cambiate. Arrivò la progressive, Rap by Picotto. In questo periodo al numero uno, Buckaroo Symphony. Nel 97 invece c'era Blackwood. Nel 98 Feel It. E nel 99

arrivarono al numero uno della classifica italiana e andarono anche al Festival Bar. Caso di brutto 2001, Safri Duo, Play the Live, The Bongo Song. 2002, grandissimi Ciro e Stefano, Datura, con questa stupenda Will Be One. Manca il 2003, ah, ma arriva, eh.

0: bravissimi. E sono certo che questa canzone ce l'hanno nel cuore, perché Magic Box ha avuto un successo straordinario. Signore e signori, anche oggi ci siamo gustati una bella pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Ora, ora, ora è il momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi, solo successi, solo successi.

0: successo anni 70 con il
1: Disco Dynamite. Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti a questo aggiornamento. Segnaliamo che sulla A4 Venezia-Trieste, a causa di ostruzioni sulla strada, si sono formate code in direzione Trieste tra Sanstino di Livenza e bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano. Sempre in direzione Trieste, segnaliamo poi per traffico intenso rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. È tutto per il momento, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Ad International Radio sono le ore 15 e 57 minuti.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da Centro

0: agli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Number one for classic hits.
2: Your number one online radio station.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, anti

0: 346-22-235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
2: Aperto dal mercoledì alla domenica.
4: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori? Solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
5: Qual è la coppia perfetta?
6: Io e te.
5: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
6: Una coppia sveglia per il mattino.
5: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
7: A lì migliora la vita.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Questi due sono inseparabili.
3: Ma chi? Dove?
2: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro, limone o pesca a 1,59 euro.
3: Una coppia sfiziosa.
2: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
4: Alì migliora la vita. International Radio, your radio.
5: International Super Hits.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità

0: Turistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info chiocciola bettinmotors.com.
9: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.

0: Charlie Blu a Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu, aperto dal mercoledì alla domenica.
1: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
2: Anna e Marco.
1: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
2: Una coppia tradizionale perfetta.
1: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
3: Alì migliora la vita.
1: Qual è la coppia perfetta?
2: Beh, io e te.
1: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Alia Liper, questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49€, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
2: Una coppia sveglia per il mattino.
1: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
3: Alì migliora la vita.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Canzoni azzata dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
4: Basta solo sentire l'inizio di questo pezzo e rivoli lì.

molto carino di un artista che conosciamo benissimo, Joey Salinas, Rocky Romance. Che eleganza che c'era nel 1991. Il terzo pezzo più forte di quell'estate era una meraviglia di Lonnie Gordon.

0: Insomma, questa musica veramente non morirà mai. Meravigliosa. Un salto così bello fresco nell'estate del 91 in questa pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Ad International Radio sono le ore 16:30.
1: In collaborazione con...
3: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
4: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
1: International Super Hit. Playing the best of the future without forgetting the best of the past.
5: Not all nights are the same. Not all radio stations are the same. International Radio's Night.

0: Quei due lì davanti?
1: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
0: La coppia dell'estate è perfetta.
1: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
2: Alì migliora la vita.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: 1961.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto.

0: adesso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
2: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.

0: commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori? Solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo!
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di ostruzioni sulla strada, lungo la 4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Gorago-Conegliano. Nella stessa direzione segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Attenzione poi, perché ostruzioni sulla strada vengono segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano d'Oro. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, permangono rallentamenti in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud, causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
2: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora molto caldo sul Triveneto con temperature massime che ancora sfiorano i 38-39 gradi sulle basse pianure e a tanta umidità lungo la zona costiera, mentre in montagna si svilupperanno porzioni temporali più diffuse nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi, Dolomiti che localmente potranno anche sconfinare alle zone pianeggianti tra Veneto e Friuli. Poi domani l'ingresso di aria un po' più umida in Valpadana porterà alla formazione di nuovi temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera in montagna, e poi entro la notte anche in pianura, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Le massime perderanno 3-4 gradi, farà dunque ancora molto caldo, ma con valori meno estremi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con Centro Commerciale.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Opportunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538 villamomis.it.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: Commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al Centro Commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con staff

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
5: Da Imbroglio del Colore

0: 22 235. Impario del colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
0: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza: calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
2: Aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco.
4: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta.
4: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 17 e 29 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: i pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: 1982, 10 di

Should I Go. Che botta di pelle d'oca, Marvin Gaye. La canzone più sexy di sempre, Sexual Healing, number 2.

0: la situazione in Italia nel 1982, ci siamo gustati una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia.

0: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
0: Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Some nice music.
12: The number one radio station.
11: I'm at work right now and I'm listening to it.
13: Number one for classic hits.
14: No need to press that button. Change the station. Find the music that moves your feet and your heart. International Radio. Stay tuned here, and the other radio stations will disappear. Come.

0: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
3: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
2: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia. Per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura. Anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
0: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e mini

0: SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
2: Allora si va da Steel Bimbi e via Roma 14, ovvio! Donada di Portoviro

0: commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
1: International Radio, your radio.

0: momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Come some Kong.
2: Disco time.

0: circuito international radio.
1: Viaggiare, traffico,
0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del nord-est.
2: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste, permangono code a tratti verso Trieste formate

0: anche su quest'ultima segnaliamo rallentamenti per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e la A27 Venezia Belluno. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando a Petardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

Marco. Flying Mix, Flying Mix, Flying Mix, Flying Mix. Con Luca Sabatelli su International Radio.

0: Ad International Radio sono le ore 18 e un minuto.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
3: 4all ha la soluzione che fa per te.
2: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
3: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
2: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
3: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: Arte 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto, la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio, meteo.
4: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora molto caldo sul Triveneto con temperature massime che ancora sfiorano i 38-39 gradi sulle basse pianure e a tanta umidità lungo la zona costiera, mentre in montagna si svilupperanno porzioni temporali più diffuse nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi, Dolomiti che localmente potranno anche sconfinare alle zone pianeggianti tra Veneto e Friuli. Poi domani l'ingresso di aria un po' più umida in Valpadana porterà alla formazione di nuovi temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera in montagna, e poi entro la notte anche in pianura, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Le massime perderanno 3-4 gradi, farà dunque ancora molto caldo, ma con valori meno estremi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: In collaborazione con...
7: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
8: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
7: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
8: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
7: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
8: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
9: Se ti piace il grande sound, ascoltaci in DAB. Siamo l'emittente regionale del Veneto che si sente meglio.

gratuitamente le nuove applicazioni per Apple e Android di International Radio. Scarica dal tuo store l'applicazione per ascoltare e seguire International Radio. Con le nostre applicazioni potrai ascoltare live la radio, visitare e interagire con il nostro sito internet, visitare e interagire con il nostro Facebook. Con le nuove apps Apple e Android potrai portarci sempre con te. In tutto il mondo.

come va il mondo.

0: il disco club di oggi. Disco club.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno, a partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: Centro commerciale La Fattoria, per la tua estate.

0: adesso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
5: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
6: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: International Radio, your radio. Dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Un intro di pianoforte di un disco house che ha fatto la storia cominciava così.

sente i primi suoni veramente della house music made in Italy un sacco di tempo fa. Questo disco che poi sostanzialmente riprende Richie Evans. Perle su perle. A sua volta Richie Evans riprendeva un disco di Lamont Dozier

Mamma mia, tocca aprire la bolla di nuovo. Un altro pezzo. Questa è House Made in Italy. Dobbiamo essere orgogliosi. Il nuovo gli FBI. Feel it. Mamma, che musica!

due tonnellate di divertimento. Due cantanti meravigliose che erano coriste di Sylvester, quello di You Make Me Feel. Senti un po'. C'era anche Martha Wash. Spettacolo. Le Two Tons of Fun poi diventarono le Weather Girls, quelle di...

0: guardando le pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: International Radio, the new style radio.

disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco, disco, move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
7: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
8: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
9: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
10: Da Empolio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e

0: 22 235, e in pario del colore la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio. Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete, ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti, rispettiamola insieme.
1: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due, i biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 18 e 50 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
7: Today's beautiful music. International.
4: Circuito International Radio.
7: Viaggiare. Traffico.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, lungo la A4 Venezia Trieste permangono code verso Trieste tra Meolo Roncade e San Stilo di Livenza causate da ostruzioni sulla carreggiata. Per traffico intenso sulla A4 Venezia Padova si registrano invece rallentamenti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A27 Venezia Belluno di competenza di Autostrade per l'Italia code per lavori in direzione Venezia tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con Centro Commerciale.

0: parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: Locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
2: Anna e Marco.
1: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
2: Una coppia tradizionale perfetta.
1: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
3: Alì migliora la vita.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
1: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferrovia.

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata. A tempo indeterminato. Con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Compagnia Charlie Blu. Relax. Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori? Solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
2: Questi due sono inseparabili.
3: Ma chi? Dove?
2: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
3: Una coppia sfiziosa.
2: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
4: A lì migliora la vita. International Radio, your radio.
5: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
6: Ti piace la cassa quella potente oppure i dischi un po' più pettinati? Cioè, sei un tamarro o sei un fighetto? Riparte la nostra sfida infinita oramai. Lo facciamo, anzi lo devi scoprire, con l'house music e la dance del 1995. Oggi partono i fighetti subito con la bomba. Cioè, subito. Schierando Jamiroquai, Space Cowboy. Una bella botta per i tamari che tramortiti ci pensano e si giocano Infinity.

I fighetti però. The Bucketheads, The Bomb. Sono sicuri, eh? Fighetti sicuri di vincere. I tamarri ci pensano un po' e poi...

I fighetti li guardano dall'alto verso il basso e dicono: ma sarà già un disco Rednecks. Senti un po' qui, Franco Moiraghi, firma i buddy.

Ti, Scooter, Moving Heads. Mamma mia. Ma i fighetti da questa parte non si scompongono, anzi. Dicono, vabbè Scooter, ma vuoi mettere con Billy Ray Martin? I tamarri, è vero, sono feriti, ma si giocano Angeli Domini. Di nuovo ridatura. Tocca ai fighetti.

0: E siamo ancora qui!
1: Giocano la carta proprio quella...
0: E non finisce così!
1: Degli Z100!
0: E non finisce qui! E non finisce così!
1: Mamma mia! Tu sei un tamarro o sei un fighetto? Fammelo sapere nei commenti e lascia un like. Ciao, pillole di storie.
2: Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
3: This

0: Disco Club di oggi. Disco Club. Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora molto caldo sul Triveneto con temperature massime che ancora sfiorano i 38-39 gradi. Sulle basse pianure ha tanta umidità lungo la zona costiera, mentre in montagna si svilupperanno equazioni temporali più diffuse nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi, Dolomiti che localmente potranno anche sconfinare alle zone pianeggianti tra Veneto e Friuli. Poi domani l'ingresso di aria un po' più umida in Valpadana porterà alla formazione di nuovi temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera in montagna, e poi entro la notte anche in pianura, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Le massime perderanno 3-4 gradi, farà dunque ancora molto caldo, ma con valori meno estremi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con Centro Commerciale.

0: pacchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
1: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.
2: Circuito radiofonico International Radio. International Radio. Your radio. Your radio. Your radio. Body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio. Solo successi. Solo successi.

0: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
1: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
0: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
1: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
0: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
1: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 500.

0: 0884 651. La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: opportunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: tuo risparmio.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata. A tempo indeterminato. Con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stagi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova, sono possibili residui rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste, tra il bivio per l'A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Lungo l'A27 Venezia-Belluno, gestita da Autostrade per l'Italia, si viaggia invece in colonna verso Venezia tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

ascolti, il tuo corpo si muove, è il più forte, è Disco.

International. Your radio. Your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi.

0: Natale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettingmotors.it.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
8: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
9: For All Eventi è il tuo partner ideale.
8: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
9: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertente fotobutta i giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
8: E non è tutto, For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
9: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
8: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
9: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
10: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare, poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.

0: 1961.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: Figo, il centro dei grandi eventi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
3: International Radio, your radio.
4: Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi. Circuito International Radio. Meteo.
5: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora molto caldo sul Triveneto con temperature massime che ancora sfiorano i 38-39 gradi sulle basse pianure e a tanta umidità lungo la zona costiera, mentre in montagna si svilupperanno occasioni temporali più diffusi nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi, Dolomiti, che localmente potranno anche sconfinare alle zone pianeggianti tra Veneto e Friuli. Poi domani l'ingresso di aria un po' più umida in Valpadana porterà alla formazione di nuovi temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera in montagna, e poi entro la notte anche in pianura, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Le massime perderanno 3-4 gradi, farà dunque ancora molto caldo ma con valori meno estremi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: In collaborazione con...
8: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
9: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
8: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
9: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
8: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
9: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
10: The number one radio station.
11: Commercials off, music on.
12: I listen to y'all at work. I

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura. La tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Piatti esclusivi.

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Invitiamo alla prudenza per tre mezzi in panne. Il primo sulla tangenziale di Mestre tra Milano Dolo e Mira Oriago in direzione di Trieste. Il secondo sulla A4 Milano-Venezia tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Ancora sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste l'ultimo mezzo in panne provoca code tra Cessalto e il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano verso Trieste. Prestare dunque le dovute cautele. Sulla statale 51 di Alemagna, rallentamenti e code tra il bivio per la A27 Venezia-Belluno e Longarone in quest'ultima direzione. Uno sguardo infine ai lavori notturni in programma per questa sera. Sulla A27 Venezia-Belluno dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso per lavori il tratto tra Belluno e Fadalto Lago di Santa Croce verso Venezia. Lavori anche sulla A13 Bologna-Padova dalle 23 di oggi alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Rovigo Sud e Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: In collaborazione con...
7: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Ad International Radio sono le ore 20 e 32 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: qualità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili, sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo.
6: Qual è la coppia perfetta?
7: Beh, io e te.
6: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Ali e Ali per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
7: Una coppia sveglia per il mattino.
6: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
8: Ali migliora la vita.
9: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Compiranno 30 anni nel 2026 queste perle Dream Progressive. Iniziamo con lui. Super hit dell'estate del 96. Quest'anno 30 anni per Fable. E anche per One and One. L'anno d'oro di Robert Miles. E anche il pianoforte di Metropolis. DJ Dado.

0: Jockeys H est de retour. Alors, à votre demande, répétez encore une fois.
1: Ancora una volta, 30 anni nel 2026, così come BBA. Reel da pelle d'oca. Ocean Whispers, Rough by Picotto, uscita proprio nel 1996, 30 anni fa. Mamma mia. E poi anche la collaborazione di Mauro insieme a Gigi D'Agostino, Angel Symphony.

1996. Eccolo il grande Marione nazionale, Mario Più, con Dedicated e anche Mass Experience. Entrambe 30 anni. DJ Panda, My Dimension.

0: uscita nel 93, ma questa è la versione del 96 di Gianni Parrini. Dischi Dream e Progressive che compiono 30 anni nel 2026, pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano si è verificato un incidente in direzione Porto Gruaro tra Sacile Ovest e Sacile Est. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece in direzione Trieste incolonnamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lizard. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con Centro Commerciale.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you solo back successi. Inside the 1980s. The 1970s. Stop. Play it.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
2: Centro commerciale.

0: centro dei grandi eventi.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7.30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata. A tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.

0: Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 21:07.
4: L'ora esatta di International Radio è offerta da

la macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi. Anni 70.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Serve sicurezza, professionalità. Noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Piatti esclusivi

0: 1961.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Empolio del Colore.

0: 22-235 e Impario del Colore. La tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
5: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
6: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
5: Aperto dal mercoledì alla domenica.
7: L'estate è arrivata e con lei la voglia di shopping. Dal 4 luglio iniziano i saldi estivi al centro commerciale Il Porto. Nei negozi del centro ti aspettano tante occasioni imperdibili. Sconti e offerte per soddisfare tutta la tua sete di shopping. Gli affari migliori? Solo al centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria. Ti aspettiamo!
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Time machine.
4: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
5: Time machine.
4: Solo. Su International Radio.
5: Radio.
4: Solo successi.
5: Solo successi.
4: Solo successi.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, a causa di un incidente, chiusa la corsia di sorpasso in direzione della 4 tra Sacile Ovest e Sacile Est. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, si verificano code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto ad dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
1: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
0: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
2: Piatti esclusivi.

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua

0: È un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata. A tempo indeterminato. Con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
2: Aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco.
4: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta.
4: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Alia Liber, questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: International Radio, your radio.
8: Time machine.
9: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
8: Time machine.
9: Solo. Su International Radio.
8: Radio.
9: Solo successi. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo su.

0: la macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it. Play it. Play it. Play it.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Nightclub, Charlie Blu. Compagnia, Charlie Blu. Relax, Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub, Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu, aperto dal mercoledì alla domenica.
3: International Radio, your radio.
4: Hey, is this where the party's at?

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 8 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 7 agosto. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, a causa di un incidente, chiusa la corsia di sorpasso tra Sacile Ovest e Sacile Est in direzione della 4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con Centro Comunale.

0: elemento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: International Radio, your radio. Time machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
2: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it. Play it. Play it. Play it.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo su

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
0: International Radio, your radio.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora molto caldo sul Triveneto con temperature massime che ancora sfiorano i 38-39 gradi sulle basse pianure e a tanta umidità lungo la zona costiera, mentre in montagna si svilupperanno occasioni temporali più diffusi nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi, Dolomiti che localmente potranno anche sconfinare alle zone pianeggianti tra Veneto e Friuli. Poi domani l'ingresso di aria un po' più umida in Valpadana porterà alla formazione di nuovi temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera in montagna, e poi entro la notte anche in pianura, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Le massime perderanno 3-4 gradi, farà dunque ancora molto caldo, ma con valori meno estremi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con Centro Commerciale.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: The Team Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
5: Aperto dal mercoledì alla domenica.
6: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
7: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 8 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 7 agosto. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, a causa di un incidente, chiusa la corsia di sorpasso tra Sacile Ovest e Sacile Est in direzione della 4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
9: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
10: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora molto caldo sul Triveneto con temperature massime che ancora sfiorano i 38-39 gradi sulle basse pianure e a tanta umidità lungo la zona costiera, mentre in montagna si svilupperanno equazioni temporali più diffusi nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi, Dolomiti che localmente potranno anche sconfinare alle zone pianeggianti tra Veneto e Friuli. Poi domani l'ingresso di aria un po' più umida in Valpadana porterà alla formazione di nuovi temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera in montagna, e poi entro la notte anche in pianura, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Le massime perderanno 3-4 gradi, farà dunque ancora molto caldo ma con valori meno estremi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: We are your number one radio station. We are your number one radio station.